volta se ne va la carrozzella che mi porta a spasso col mio dolce amor. La serata è calma e tanto bella e felici tanto sono i nostri cuori. Torneremo che in cielo c'è la luna, tante tante cose.